Sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare il nuovo.

0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul Digital.
1: Sei connesso a Stereo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo Sul Musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul.
1: 9:25.
2: Sei connesso a Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Deixe a magia da música te embalar aqui na Estéreo Sul.
1: 15 horas e 38 minutos.
2: Sei connesso a Stereo Sul Radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. Stereo Sul musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.